chanting.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero

a chi dimentico ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio. A chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni fatto di nebbia pieno di sembrare.

nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

0: Jaya Jaya Jaya Spurti.
1: Paura. Scusa.
0: Non si può fumare.
1: Non è una sigaretta.
0: No, però non si può fumare.
1: Vabbè.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.

Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

pesavo 6 kg, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi, e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite, e la gente del mondo ingoiava cordite.

C'era la fame nera, la vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli

quando sono nato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi i suoi frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro, si bruciava il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.

là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Movenganchio, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

0: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: I have no more words.
2: I have no more words.
1: Only the silence in the night.
2: Only the silence in the night.
1: Accompanying my steps.
2: Accompanying my steps.
1: I don't know who to trust anymore.
2: I don't know who to trust anymore.
1: Blood flows in the river.
2: Blood flows in the river.
1: Leaves are falling slowly.
2: Leaves are falling slowly.

volando le bandiere. Nessuna il colore della libertà. Bruceranno in un fuoco d'inverno

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo. Tu sola puoi salvarmi, tu sola, e te lo scrivo.

Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Manta scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori che ogni mese devono strappare il

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Saint Creek.

spugna è talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso.

Il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30. Non mancate!

giovane incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo, volevo farci un po' il callo, pollai io non ne trovai, magro! Ma che rogna disastrosa, c'era anche l'oscuramento,

Con lo scordo più, ma con bel varco incrociai.

Mijn hond hangt. Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale. Ma che razza di destino, io fui spedito al confino.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: sei?
1: Dimmi che cosa devo fare.
0: Ma chi sei?
2: Va bene.
1: Non so.
2: Non so,
0: come
2: io
0: non so.
2: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
0: Arrivederci.
2: Sì, no, voi, non so, se vuoi faccio ancora di più.
1: Sì, che devi fare?

0: non è più nessuna.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani,

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

parlare e raccontare, già da molto non è più la mia. Dov'è che ci siamo già visti? Non ti inquadro. Eri anche tu coi sandinisti.

bianco e procediamo. Lo so, ti sembro strano, ma sono gli anni, il vino, la miopia. E poi non è che beva molto, e qualche volta ancora lo ricordo.

staccare la radio per sentire un po' di buon senso da voci piene di calore. E le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini, con i loro cuori in fretta. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria.

fondo la musica non è male. Quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrovo ogni volta che va fuori. Dentro ai manifesti ho scritto sopra i muri. Ed è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare.

Yeah.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia! Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Io tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici, mi buttava giù.

denudato, già sbarbato. Ma che dice che gli han trovato? Un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

di un locale quasi vuoto. Parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri. Ti trucchi gli occhi ogni sera e mi dici ce li ho.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: What's going on? Va tutto bene almeno fino a qui, sono le 8:13, oggi è mercoledì 3 giugno, fuori piove, ieri è stata la festa della Repubblica, insomma qualche giorno fa è finito maggio, potremmo continuare così ancora per un po', ma ci fermiamo perché come ogni mattina andiamo a iniziare la rassegna stampa. Saluto alla voce che sta qui con me in radio.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Non so se si sentiva, in caso...
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Urla. E ci siamo, in realtà siamo ancora, diciamo, con i postumi per i festeggiamenti di ieri, no? Festeggiamenti della Repubblica. Abbiamo visto ormai su tutte le foto, su tutti i video, quello che è avvenuto ieri, se ne parla oggi parecchio sui giornali, insomma, cioè, con tanto anche di interviste a comandanti generali dei carabinieri, interviste insomma a Mattarella, top secret rilasciate sul tema giovani, ma direi che possiamo andare a iniziare senza che ci giriamo troppo attorno.
1: Alle 8:14, sì, andiamo a iniziare con la sigla della rassegna stampa.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Alice?
3: 8:15, direi che dopo qualche problemino tecnico però possiamo iniziare. Appunto una mattinata molto difficile perché comunque accanto a noi piove di rotto e soprattutto piove a giugno e questo è sempre un controsenso, però direi che possiamo iniziare andando a leggere un po' le prime pagine di oggi, mercoledì 3 giugno. Andiamo con La Stampa e il Corriere della Sera. La Stampa che apre con una fotonotizia importante, insomma risalta subito all'occhio, riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina, e c'è una foto insomma molto, molto visibile di dal titolo Non è mai finita, e viene ritratta una persona insomma tutta ferita in faccia. Da un lato c'è la foto del 2022, dall'altro lato la foto del 2026, e il titolo è Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini, e quindi insomma a sinistra una delle prime donne ferite a Kiev nel 2022, a destra un'altra donna colpita dagli attacchi di ieri. Il riferimento agli attacchi di ieri lo vado a leggere proprio dal, se non sbaglio qua ce l'avevo da qualche parte, forse ce l'hai te sulla Repubblica, ok, no perché io non ce l'avevo, andiamo a leggere. Ecco qua, ce l'abbiamo proprio sulla Repubblica, in realtà solo sulla prima pagina della Repubblica, una pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev, e insomma questa è un po' sì una notizia della giornata su quel fronte, e non è che appunto se ne parla in altre prime pagine, perché un po' diciamo quello che si alterna oggi per dare giusto così un'idea, da un lato appunto questa questione che riportavo, dall'altro lato una telefonata che c'è stata fra Trump e Netanyahu, in diverse prime pagine vengono riportate un po' queste parole qua. A quanto pare Trump ha dato a Netanyahu del pazzo, gli ha detto sei un fottuto pazzo, e queste sono le parole riportate nelle prime pagine. E qua per esempio sulla Stampa la telefonata tesa fra i leader di USA e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, 6 morti, infatti questo è ciò che accompagna più o meno questa notizia, ovvero l'intensificarsi dell'avanzata israeliana in Libano, della violenza israeliana in Libano. Appunto qua dal Corriere della Sera per esempio abbiamo Libano, le bombe e la lite, il Taycan sull'Iran, il dialogo avanza, raid russi, strage di civile in Ucraina, 2 bambini tra le vittime, ciò che viene riportato sopra questa notizia, quindi anche un po' quello che citavamo prima. Trump, tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo. Medio Oriente in fiamme, il presidente Donald Trump insulta al telefono il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sei un pazzo. La Casa Bianca però è fiduciosa sull'esito della crisi con l'Iran, il dialogo con Teheran va avanti. Lo leggo invece, questo era appunto dal Corriere della Sera. Qua invece sulla Stampa, Donald e Bibi, relazioni pericolose, un articolo di Francesca Mannocchi. Lunedì sera, poche ore dopo che Netanyahu aveva ordinato all'esercito israeliano di prepararsi a colpire il quartiere di Dayeh nel sud di Beirut, Trump lo ha chiamato al telefono, secondo Axios Trump lo ha chiamato pazzo, e questo segue a pagina 7. Questa telefonata però tra Trump e Netanyahu non ha fermato gli scontri tra Israele e Hezbollah, che insomma ridotta pure così è un po' limitante, cioè ridurlo appunto a degli scontri fra Israele e Hezbollah. Però ok, ma ha reso evidente la priorità americana. Questo è l'articolo sulla Stampa che poi segue a pagina 6 e 7, e segue poi un articolo insomma a pagina 5 che viene riportato qua sulla prima pagina della Stampa, se solo la guerra governa il mondo. C'è una sola istituzione che gode davvero di ottima salute su questo confuso pianeta, la guerra. Mica come la politica, che osserva gli eventi dal balcone delle grandi intenzioni e raggiunge solenni disaccordi su tutto. E questo accompagnava un po' queste notizie, e appunto dal lato abbiamo insomma Russia e Ucraina, dall'altro lato abbiamo, cioè, come Israele fondamentalmente ce la sta mettendo tutta per insomma essere sempre di più un'entità di violenza, di espansione, di colonizzazione veramente del mondo, e di quanto questa violenza colpisca indiscriminatamente, insomma, ogni giorno, veramente, cioè, come se ci si debba stupire sempre di più, seppure è tutto chiaro. Nel mentre, insomma, leggere su le prime pagine dei giornali di questa telefonata fra Trump e Netanyahu è qualcosa che fa veramente arrabbiare. Questo è il sentimento che si prova. Comunque, al di là della rabbia, andiamo a parlare in realtà dell'altra notizia che c'è oggi sulle prime pagine dei giornali, ovvero, come dicevamo prima, ci stanno i postumi oggi di una festa, la festa della Repubblica. Ieri tanti personaggi delle istituzioni, insomma, si sono spesi, hanno speso delle parole al riguardo. C'è stato anche comunque un dibattito, non so, che stavo così un po' seguendo, nonché appunto sposti di così tanto la questione. Però ecco, c'è stato Ilaria Salis, se non sbaglio, insomma, ha fatto un post dicendo che la parata del 2 giugno va abolita in tempi di riarmo, di guerra, eccetera eccetera. Insomma, le risposte di Meloni e compagnia cantante sono arrivate più o meno subito: assurdità abolire la parata del 2 giugno, nel mentre le frecce di tricolore hanno, insomma, volato da fin la mattina presto alle 7 di mattina, penso, provocando bestemmie e insulti da parte di molti romani e molte romane. Penso che insomma altri così, mettiamola così, di verbi legati a quanto è stata ovviamente militarizzata questa città per questa parata fin dai giorni prima. Se da un lato una fonte di sospiro e di sollievo ce l'hanno dato i cavalli che sono riusciti a liberarsi, insomma, c'è stata pure una dinamica interessante per chi, insomma, l'avesse seguita, di questi cavalli che sono riusciti a fuggire per i quartieri adiacenti, insomma, per non andare alla parata del 2 giugno. In tutto questo Mattarella oggi sui titoli, insomma, sulle prime pagine: Mattarella di qua, Mattarella di là. Per esempio sulla Stampa abbiamo Mattarella: i nostri giovani salveranno la Repubblica. Non so a quali giovani si riferisce, non so neanche a quale Repubblica si riferisce, però ciò che posso riportare qua dalla colonna destra della Stampa: se avesse 60 anni in meno e incominciasse ora a fare politica, Sergio Mattarella si batterebbe anzitutto contro la denatalità, solleciterebbe iniziative a sostegno delle famiglie, metterebbe al centro il capitale umano insediato da intelligenza artificiale e robot. Il presidente lo ha confidato in una conversazione con alcuni giovani proposta dalla RAI, e questo era ciò che ha detto Mattarella, così, insomma, a mezza bocca. Ha detto, appunto, io mi occuperei della questione dei figli. Insomma, beh, magari dopo andiamo ad approfondire di più questa questione. Comunque, mi faceva un po' ridere in realtà pensare a questa cosa. Però va bene, andiamo avanti, perché poi sempre ieri, cioè, per quanto riguarda i festeggiamenti, qua c'è un discorso che viene riportato di Paola Cortellesi su Tina, Irma e Nilde, la lezione delle donne, riferimento, insomma, alle donne che si sono battute per la, insomma, per la Repubblica. E quindi niente, Paola Cortellesi ha tenuto un discorso, e nella parte delle idee pure qua, magari questa, se non sbaglio, non è troppo lunga, quindi possiamo andare ad approfondire, perché c'è un articolo di Anna Foa sulle idee, e che L'ottimismo della Repubblica, i diritti conquistati negli ultimi 80 anni siano una lezione per il futuro. La nostra storia ha visto battaglie democratiche e dato voce anche agli umili. Qua nella stessa pagina, insomma, vengono riportate le dichiarazioni di Liliana Segre. Per me il 2 giugno è legato alla vita, è stato un momento storico per l'Italia perché la donna era considerata inferiore. Di Maurizio Crosetto, le forze armate proteggono i valori di libertà e democrazia sui quali si fonda la nostra convivenza. Queste sono un po' le dichiarazioni che vengono riportate. Tra l'altro sottolineo che hanno scelto una foto di Crosetto veramente singolare per riportare questa dichiarazione, cioè io fossi lui, boh, comunque va bene, a tutto c'è un limite. Però vabbè, non dico altro, al massimo andatevi a leggere La Stampa, così insomma gli date un'occhiata. E finiamo questo carosello di questioni sul 2 giugno. Do un'idea giusto anche dal Corriere della Sera su che cosa si dice. La parata, la festa e il monito di Mattarella, no alla barbarie. 2 giugno, Salvini, l'assenza è un caso. Infatti ancora non ho nominato questo aspetto, ovvero dell'assenza di Salvini, che comunque è stata una roba di cui si è chiacchierato assai. Quindi niente, sì, qua sul Corriere della Sera se ne parla più o meno, però ecco, le questioni riportate sono le stesse: da un lato il voto e il ruolo delle donne, quindi l'intervento dell'attrice Paola Cortellesi, dall'altro lato appunto l'assenza di Salvini, la parata, la festa, il presidente Mattarella, le dichiarazioni contro la guerra per la pace. In realtà nulla di troppo altro. Qua nell'editoriale del Corriere della Sera di Paolo Mieli, una proposta alla sfilata degli stati d'Europa, e qua di tanto in tanto torna questa allucinazione degli stati d'Europa. Fondamentalmente quello che viene detto in questo editoriale, 50 anni fa quella del 2 giugno era una parata rituale a contestare la quale c'erano solo gli antimilitaristi radicali di Marco Pannella e qualche piccolo gruppo di pacifisti. Poi per decenni quell'esibizione della nostra potenza militare fu soppressa, finché all'inizio del suo settennato l'ha riportata in vita Carlo Azeglio Ciampi, ma nelle forme attuali, ad un tempo patriottiche, festose e prive di muscolarità. Anche se non può sfuggire il significato del fatto che reparti in divisa e non sfilano inquadrati rivolgendo il saluto militare al capo dello Stato, ci si potrebbe domandare cosa c'entra una parata con la ricorrenza del giorno in cui l'Italia decise di darsi una forma repubblicana. Il significato è chiaro: una volta scelta la Repubblica dobbiamo essere pronti oggi come allora a difenderla in qualsiasi momento, armi in pugno se necessario. E lo stesso discorso dovrà valere per la seconda patria a cui abbiamo liberamente deciso di appartenere, l'Europa. Domenica scorsa, in un'intervista a Paola Di Caro pubblicata su questo giornale, Guido Crosetto, ministro della difesa, o come lui preferirebbe si dicesse ministro della difesa della pace, ha raccontato che anche nel suo schieramento c'è chi non capisce o non vuole capire quanto sia importante rispettare l'impegno preso dai paesi aderenti alla NATO ad alzare fino al 3,5% del PIL per le spese militari. Insomma, che cosa rappresenta una parata del 2 giugno in tempi di guerra come questi? Si può, ecco, leggere un po' fra le righe di questo editoriale, insomma, a cosa si vuole mirare, ovviamente con lo sfondo di questo 3,5% del PIL per le spese militari, che accompagna un po' il dibattito negli ultimi anni. Vabbè, direi che possiamo comunque andare avanti, e qui diciamo chiudo un po' con un'altra questione che oggi si trova nelle prime pagine. È una questione insomma atroce, che ieri si è provato un po', ecco, a leggere, a seguire. È sicuramente la questione oggi in cui vorremmo insomma concentrarci un po', dare lettura di tutto. Ci riferiamo a ciò che è successo nel Cosentino.
0: Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio, Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!
1: Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo?

tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

State ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste ma non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge di amori e di tutte le avventure, dentro nei libri

tocca la radio per sentire un po' di buon senso, da voci piene di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori in fretta. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, è dolce ma forte e non ti molla mai. E di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori in fretta. Ma da qualche tempo

stacco di dischi, rifà la collezione e conosce a memoria ogni nuova formazione. E intanto sogna di andare in California o alle porte del cosmo che stanno su in Germania. Oh. E dice qua da noi in fondo la musica non è male. Quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrova ogni volta che va fuori. Dentro ai manifesti ho scritto sopra i muri.

Se ci mettiamo tutti a lottare per cambiare,

Cassio e poi me quella mattina, sotto una neve che imbiancava tutto, dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, figlio al biondo, il brutto.

carabina, ci fossero dei toni a cui sparare. Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarsi

0: guardate là c'è il buco, è là che muore.
1: Web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che faccia ne.

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena.

Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

sono spiato illudermi e fallire, ma abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime

Yeah, baby.

0: Sorprende Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo

ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare. Culo dritto, che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani dell'antica pianura, di montanari.

ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.

Quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare male. Ma lasciami qui. Qui. Lasciami qui. Perché qui.

stelle, è un oceano di pelle, è un deserto di voci, è un tepore di baci, perché qui, qui non passa più niente, qui non passa la gente, qui non

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ad un locale quasi vuoto. Parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri. Ti trucchi gli occhi ogni sera e mi dici

ascoltando Radio Bachita, un talk web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. E dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei talk show che squittiscono ad ogni ora un nuovo vero, alle futilità pettegole sui calciatori miliardari, alle loro modelle senza umanità, alle sempiterne belle in gara sui calendari, a chi dimentica o ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io ho tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio a chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia. E dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni fatto di nebbia, pieno di sembrare ricolmo di nani, ballerine, canzoni, di lotterie, l'unica fede in cui sperare.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

state ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: imita, ma
1: ahimè,
0: ma se sono venuto qua e sentivo uno che mi imitava.
1: Ma non vedi che sei tu che mi imiti adesso? Non ti rendi conto?
0: Ma chi imita, porco cane? Ma chi imita, uè, insomma, qui bisogna deciderci qua, qualcuno mi imita, Chi imitava?
1: Tu mi imiti.
0: Chi è che imitava?
1: Ma sono tu che mi imitava.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

voce d'ele. Tre lunghi mesi, angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amori a vuoto.

web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Sono rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz televisivo.

riva del fiume c'era l'acqua, il sole, non c'era la corrente, anche con poca musica non importava niente. E all'Ambro del 74 la sensazione che per la prima volta ci fosse dell'organizzazione che si stesse

di cosa con un'energia nuova. Ma ora del 76 il mito era crollato, perso nei calci ad un pollo surgelato. Tra fiumi di cazzate nella foto del momento, ci si prende a sprangate anche dentro al movimento.

mamma gide e si veste da arancione. Mario mi ha dato i suoi quadri ed è andato giù in Brasile a cercare la fortuna, un nuovo sogno da realizzare. E noi invece anche stasera siamo qui a suonare, inseguendo un sogno, e perché è un gran bel mestiere. Forse sono cambiato, o solo un po' cresciuto.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ragazza a stivali neri di pelle e una vita assai sottile, alla bocca di miele, di neve le spalle, il fare un po'

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha 1000 anni e 0 sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto dove

tu hai sconfitto un'idea. Come se odio e violenza avessero solo quel colore.

0: con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato. Ma per un momento è stato come se tutto il mondo...
1: Stai ascoltando Radio Bachità, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: cosa imita, ma... Ah, ma se sono venuto qua e sentivo uno che mi imitava.
1: Ma non vedi che sei tu che mi imiti adesso? Non ma, te rendi conto?
0: Ma chi imita, porco cane? Ma chi imita? Uè, insomma, qui bisogna deciderci qua, eh. Qualcuno mi imita, eh? Chi imitava?
1: Tu mi imiti.
0: Chi è che imitava? Chi è che imitava?
2: Questa domenica, in settembre,

vent'anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità, la paghi tutta.

erano già più del 68. Scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto. A volte, ma però, contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan nei profondi.

tenda e al freddo in quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda era un fatto di clima e non di voglia.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

il cielo dell'America, son mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste, ma il cielo là in prigione non è

perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura, paura del diverso, del contrario, di chi lotta per cambiare,

Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

si hanno sfacciato contro il sole. La voglia degli amici nascondeva mille cose.

state ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Germi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.
2: Sulle mani solo se sei dell'acquario, strano ti facevo proprio sagittario.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho voluto

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici, mi buttava giù

coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

Cesari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande, e avrei bisogno di tonnellate di idrogeno, infestati di ragnatele, pieni di minuscoli computers.

manometri affollati a Wall Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio.

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni

0: Radio Bacchita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobacchita.it, www.bacchita.it, www.radiobacchita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobacchita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bacchita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bacchita.it oppure associazione@bacchita.it.
1: C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato.

Radio, Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: piacere. Eccola qua. Come mi è venuta?
1: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo leggermente in ritardo, ma pronti ad affrontare un nuovo appuntamento con quello che le canzoni non dicono, un dietro le quinte dei maggiori successi italiani e internazionali, con aneddoti, storie, curiosità che nessuno mi ha mai raccontato. In sottofondo la sigla, si tratta di Vasco Rossi con Una canzone per te, una canzone per tutti voi che mi state seguendo. 338 569 4250 è il nostro numero di telefono, mentre la nostra mail sono radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. Anche stasera siamo in diretta Facebook dalla pagina di Radio Bachita.

una canzone per te. Come non lo vedo sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Come non lo vedo sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara.

Molto bene, abbiamo così ascoltato la sigla, una canzone per te di Vasco Rossi, che richiude questo nostro incontro del mercoledì sera, da qualche tempo dedicato a quello che le canzoni non dicono, dietro le quinte dei maggiori successi nazionali e internazionali, con curiosità e aneddoti che nessuno vi ha mai raccontato. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan e i Byrd sono gli autori di questo disco. Anno di pubblicazione 1965. Mr. Tamburino, non ho voglia di scherzare, così cantava Battiato in bandiera bianca nell'82. Il riferimento, che fa parte del gioco citazionistico tipico dello scomparso cantatore siciliano, è ovviamente a Mr. Tambourine Man, una delle più famose canzoni di Bob Dylan, anche se forse più celebre nella versione dei Byrd. La canzone viene scritta da Dylan nel 64, in un periodo per cantautore piuttosto prolifico, e per i suoi testi surreali e visionari l'interpretazione più comune è sempre stata che parli di droga. Certo, hanno aiutato questa interpretazione versi come «Poi portami a scomparire attraverso gli anelli di fumo della mia mente, giù per le nebbiose rovine del tempo, lontano oltre le foglie ghiacciate, gli alberi infestati e spaventati, fino alla spiaggia ventosa, lontano dalla contorta distesa del folle dolore». Ma lo stesso Dylan ha sempre deriso questa interpretazione della sua canzone, negandola con forza. Beh, Mr. Tambourine Man può anche non riguardare le droghe, ma non si può negare che le sostanze stupefacenti abbiano avuto una certa influenza durante la sua creazione. Dylan inizia a scrivere la canzone nel febbraio 64 durante un viaggio attraverso il paese con alcuni amici per partecipare al Mardi Gras, il celebre carnevale di New Orleans, 2 settimane in cui si susseguono cortei, balli, maschera, feste, parate. Il cantautore e i suoi amici fumano un sacco di erba durante il viaggio e, per non restare senza scorta, hanno l'idea di spedire marijuana agli uffici postali che incontreranno lungo la strada. A darne testimonianze è niente meno che Allen Ginsberg, uno dei principali esponenti della Beat Generation e buon amico di Dylan. Tornato a New York, il cantautore scrive la canzone tra marzo e aprile, forse influenzato anche dalla rottura della storia con Suzy Rotolo, la ragazza di cui Dylan era follemente innamorato e che ha ispirato molte delle sue prime canzoni d'amore. In Mr. Tambourine Man confluiscono così diverse influenze: la sofferta fine di una storia d'amore, il ricordo del carnevale, ma anche il libro di Thomas De Quincey, Le confessioni di un mangiatore d'oppio, e, per stessa ammissione di Dylan, la visione del film La strada, capolavoro del 54 di Federico Fellini, in cui il brutale e rozzo personaggio di Zampano, interpretato da Anthony Quinn, acquista letteralmente la fragile Gelsomina dalla madre, una indimenticabile Giulietta Messina, e la istruisce per accompagnarlo in giro per guadagnare soldi come artista di strada. Zampano, fra le altre cose, sono anche un piccolo tamburo, ma, secondo il racconto dello stesso cantautore, a ispirargli la figura di questo Mister Tamburino sarebbe stato un musicista folk di nome Bruce Langhorne, che suona nelle prime sessioni di registrazione dell'album Bringing Is Al Back Home, iniziata nel giugno del 64. Langhorne, che nonostante la perdita di parte delle 3 dita della mano destra, quando da bambino ha acceso un razzo fatto in casa, collabora come chitarrista con i più grandi nomi della scena folk americana e un giorno si presenta in studio con un grande tamburo a cornice turco che ha acquistato in un negozio del Green Village.

L'horn non suona questo insolito strumento nella canzone, ma Dylan lo ha sempre citato come fonte di ispirazione del titolo di Mr. Tambourine Man. È più o meno a questo punto della storia che entrano in scena i Byrd. La band, fondata dal chitarrista Roger McGuinn insieme a David Crosby e Jen Clark, ha appena cambiato nome da Jet Set a Byrd, quando riceve tramite il manager Jim Dixon, cui è stato dato personalmente da Dylan un acetato, con una demo di Mr. Tambourine Man, registrata in modo molto artigianale dal cantautore insieme a Ramblin' Jack Elliott come seconda voce. La demo è stata definita da McGuinn e Crosby davvero pessima, e per di più le armonie di Ramblin' Jack Elliott, che evidentemente non conosce bene la canzone, sono fuori tono. Tuttavia Roger McGuinn ne intuisce il potenziale ed elabora insieme a Jim Dixon un arrangiamento elettrico con l'intento di ottenere un sound simile a quello dei Beatles. Dopo aver elaborato l'arrangiamento, che in effetti darà l'avvio al cosiddetto folk rock, i Byrd entrano nei Columbia Studios di Hollywood il 20 gennaio del 65, prima ancora di uscire la versione di Dylan, ma il produttore Terry Melcher non è convinto che la band, passata attraverso alcuni cambi di formazione, sia in grado di ottenere il risultato voluto. Così convoca in studio la Wrecking Grave, un affermato gruppo di session man che è stato utilizzato in centinaia di canzoni tra gli anni 60 e 70. Alla fine, così, sia in Mr. Tambourine Man che nel suo lato B, If Now He'd Want You, l'unico membro dei Byrd a suonare è Roger McGuinn, mentre l'apporto di Crosby e Clark si limita alle memorie vocali. Per far rientrare la canzone entro la durata di 2 minuti e mezzo, tempo massimo concesso dalle radio commerciali dell'epoca per trasmettere un brano, i Byrd utilizzano solo la seconda strofa della composizione e 2 ripetizioni del ritornello. La versione di Dylan dura più di 5 minuti. La versione di Dylan di Mr. Tambourine Man viene inserita nel 5° album del cantautore, che esce il 22 marzo 65, ma non verrà pubblicata come singolo. Per i Byrd invece si tratta del disco di esordio. Pubblicato il 12 aprile 65, il singolo arriva al numero delle classifiche americane e inglesi, diventando così la prima registrazione di una canzone di Dylan a raggiungere il numero 1 in qualsiasi classifica di musica pop. Arriva in vetta alla classifica anche in Irlanda e Sudafrica, al 2° posto in Canada e nella piccola Italia raggiunge comunque una dignitosa 14ª posizione. A riprova del favore della critica riguardo alla versione dei Byrd, basti dire che la loro versione di Mr. Tambourine Man è stata classificata alla posizione numero 79 nell'elenco di Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, mentre la versione di Dylan solo alla posizione numero 106. Dopo questa ampia e spero esaustiva presentazione, non ci resta che andare ad ascoltare Mr. Tambourine Man nella versione però di Bob Dylan. Ascoltiamolo.

Molto, molto bene. Abbiamo così ascoltato Bob Dylan con la sua Mr. Tambourine Man, primo brano di questo programma dedicato a quello che le canzoni non dicono. Aneddoti particolari, curiosità sui maggiori successi italiani e internazionali. E dopo Bob Dylan è la volta di Pierangelo Bertoli insieme a Ita Zenda con Spunta la luna dal monte. Autori Pierangelo Bertoli e Ita Zenda, anno di pubblicazione 1991. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue. Cercano i due, spunta la luna dal monte. Ci sono canzoni che travalicano i generi, le mode, gli steccati delle categorie degli intenditori di musica, canzoni che hanno il potere quasi magico di riuscire ad arrivare al cuore di tutti e di mettere d'accordo la critica più esigente e il pubblico più popolare. Quando sul palco di Sanremo lo strano ensemble formato da Pierangelo Bertoli su una sedia a rotelle per una poliomielite contratta quando aveva solo 10 mesi, e dai sardi Tazenda esegue e spunta la luna del monte, il teatro ascolta in un silenzio quasi irreale, e poi scoppia un applauso lunghissimo, secondo alcuni il più lungo mai tributato a una canzone del festival. La collaborazione, a prima vista bizzarra, ma come abbiamo visto riuscita, tra il cantautore di Sassuolo e i sardi Tazenda vede le sue origini in una canzone Desamparados che il chitarrista del gruppo Gino Marielli ha composto verso la fine del 1990 e che è rimasta però inedita. Il testo originale, scritto in sardo logudorese, una delle due tradizione e partizione ortografiche della lingua sarda, l'altra è il sardo campidanese, originaria della regione di Logudoro, nella parte centro-settentrionale della Sardegna, è la descrizione di un paesaggio notturno della Sardegna, illuminato dalla luna che sorge da dietro le montagne e in cui si vedono giocare dei bambini poveri, i desamparados, cioè coloro che sono stati rifiutati dalla società, gli emarginati, gli abbandonati, i dimenticati. Marielli, per comporre la canzone, si ispira, come lui stesso raccontato, ai Pogues, un gruppo di folk rock irlandese, scrivendo un testo che affronta, come abbiamo visto, dei temi sociali. Forse è proprio questo il comune denominatore con Bertoli, che si era fatto conoscere proprio nel 1976 con Eppure Soffia, una canzone dal forte messaggio ecologista. Mario Ragni, direttore artistico della Ricordi, ci chiese di fare un esperimento con Bertoli. Metà in italiano e metà in sardo, racconta Marielli. All'inizio sembrava una sorta di Frankenstein mal riuscito, ma dopo l'applauso di Sanremo nel 91 capimmo che Spunta la luna dal monte era già un evergreen ed un nuovo paradigma per il nostro format futuro. Bertoli inizialmente è un po' perplesso, anche perché non capisce una parola del testo, ma poi, ispirato dalla forza della canzone, scrive la parte di testo in italiano in una sola notte, tra il 6 e il 7 gennaio del 91, evitando saggiamente di fare una semplice traduzione del testo sardo, ma scrivendo di fatto un'altra canzone. La sera del 2 marzo, serata finale del festival, la potenza evocativa della musica, il suggestivo testo in italiano di Bertoli, l'arrangiamento che fonde strumenti rock con i cori e gli strumenti tradizionali sardi e la particolare e potente voce di Andrea Parodi creano un mix irresistibile. La lunga standing ovation costringe la co-presentatrice Edith Fenech, che non riesce a parlare per gli applausi incessanti, a richiamare Bertoli d'Azienda sul palco, incredulo per il successo tributato dal pubblico. La gara viene vinta da Cocciante con Se stiamo insieme, del resto è un'edizione del festival caratterizzata dalla presenza dei grossi calibri della canzone italiana: Renato Zero, Marco Masini, Umberto Tozzi, Enzo Iannacci, tra gli altri, ma Spunta la luna del monte, pur classificando solo quinta, è senza dubbio una delle vincitrici morali del festival. Arriva al secondo posto della classifica dei singoli e
e vince la prestigiosa Targa Tenco, un riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d'autore usciti nel corso dell'anno. Tazenda inseriscono la canzone nel loro album Murales, mentre Bertoli la include nell'album Italia d'Oro del 1992. Purtroppo i due protagonisti di questa storia se ne sono andati a breve distanza uno dall'altro. Per Angelo Bertoli muore il 7 ottobre 2002 e Andrea Parodi il 17 ottobre 2006. Nel 2013 a Fiorano Modenese è stato dedicato ai due artisti un parco, all'interno una targa con il testo bilingue sardo-italiano di Spunta della Luna del Monte, accanto a due nuove piante, una sughera in ricordo di Andrea e una roverella in memoria di Pierangeli. Ebbene, detto questo, noi passiamo ad ascoltare il disco dei Tazenda insieme a Pierangelo Bertoli con Spunta la Luna dal Monte. Arriva anche questo brano.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato Ida Zenda e il compianto Pierangelo Bertoli con Spunta la luna dal monte. Io ricordo l'esibizione di cui ho appena accennato di Sanremo quando comparvero sul palco e io non conoscevo al tempo né Pierangelo Bertoli, che ho poi riscoperto, approfondito, e nemmeno Ida Zenda. Detto questo, passiamo a un altro successo internazionale. Sono i REM con Losing My Religion, anno di pubblicazione 1991, autori Billy Barry, Peter Book, Mike Mill e Michel Stipe. Ragazzi, se non avremo un titolo per questa sera, il disco uscirà senza. Siamo già fuori tempo. Siamo già fuori tempo, ovvero We're running out of time. La frase di Mike Mill, bassista dei REM. Il luogo è lo studio di registrazione dove la band sta concludendo le registrazioni del nuovo album. Il tempo è il 1990. I quattro ragazzi di Athens, Georgia, sono reduci già da qualche mese dal lungo tour di Green, lavoro che ha ulteriormente incrementato la loro notorietà e il successo commerciale. In quel momento l'etichetta indie e quella di un certo impegno politico sono ancora appiccicate. Per fondati e ragionevoli motivi, al nome della band, con Green i REM avanzano ad ampi passi verso il confine con il cosiddetto mainstream. Il primo lavoro pubblicato dopo la firma con la Warner Bros. Porterà a casa il riscontro di ben due dischi di platino e il piazzamento del singolo Stand nella top 10 USA. Tuttavia, con un gruppo di questo calibro e versatilità, nessun termine, nessuna definizione indie o mainstream che si voglia è calzante o può contenere il suono, la capacità, la voglia di suonare e sperimentare. Prova ne è il lavoro immediatamente successivo, quello che per cominciare rischiava di non avere un titolo e finirà per intitolarsi proprio Out of Time, e che per continuare non ha, a giudizio della stessa band, un brano adatto a uscire come singolo. Tanto è vero che quando la Warner annuncia ai REM di aver scelto Losing My Religion, la reazione dei musicisti, sempre raccontata da Mill, è la seguente. Quando la compagnia discografica ci disse quello che pensavamo potesse essere il vero hit dell'album, noi rispondemmo che era una grande idea perché proprio non aveva senso. Era un brano lungo, più di 5 minuti, senza cori, con un mandolino come strumento principale. Era perfetto per noi perché sfidava tutte le regole, è quello che ci piace fare. Con un titolo pescato a caso e un non singolo, i REM ottengono il loro più vistoso successo di sempre, oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 3 premi su 7 nomination e i Grammy Award del 92 e 6 su 8 agli MTV Video Music Award del 91. Persino il premio 2017 ai NAIM Award come miglior ristampa. Con questi numeri dovrebbe essere tutto chiaro, tutto spiegato, per niente. Se il titolo dell'album, al di là della genesi, riesce a essere allusivo ed elusivo al tempo stesso, il testo intero di Losing My Religion, e in particolare il passaggio del titolo, scatena una frenetica, frustrante, impossibile caccia al significato nascosto, al sottosteso. Che forse ci sono, forse no, soprattutto si parla di religione, giusto? Passo indietro. Nella seconda metà del 1990 i REM sono letteralmente spiaggiati nella nativa Athens a smaltire le fatiche del tour di Green, senza trascurare però la preparazione del materiale nuovo. Ancora spinte dall'ispirazione inquieta che soffierà nelle loro vele fino allo scioglimento del 2011, Bill Berry, batteria, Peter Book, chitarra, a Mike Mill basso e Michel Stipe a voce avvertono all'unisono l'esigenza di cambiare qualcosa. Che cosa? Decidono di scoprirlo work in progress. All'inizio è la voglia di cimentarsi
con strumenti e sonorità diverse dal passato. Peter Book si è appassionato al suono del mandolino e mentre si esercita a casa, è più concentrato sull'impadronirsi della tecnica che altro, compone una melodia che gli sembra convincente. La porta in studio, la fa ascoltare agli altri che l'apprezzano subito. È la base di Losing My Religion, semplice ed essenziale. Al tempo stesso difficile da arrangiare, Mill deve sudare qualche camicia prima di trovare il giusto accompagnamento di basso. Lo trova, registrando e passano il tutto, seguendo quello che da sempre il loro procedimento creativo, a Stipe per il tocco finale. Il testo e l'interpretazione. Convinto come gli altri che sia per i Rem il momento di cambiare, il cantante sceglie di concentrarsi su una narrazione meno politica e più personale, molto più personale. Il risultato, come la musica, è semplice e complesso, immediato ma non così immediato. Lo spiega lo stesso Stipe. Desideravo scrivere una storia d'amore non corrisposto, sottenersi tutto dentro e protendersi in avanti e spingersi all'indietro, di nuovo e poi ancora protendersi in avanti. È la cosa davvero più emozionante per me e non è poter davvero sapere se le persone a cui ci si rivolge sono consapevoli di te, se davvero sanno che tu esisti. È una cosa davvero dolorosa e sentita. In altri termini, o no, ho detto troppo, non ho detto abbastanza. Detto che la frase Losing My Religion è un'espressione gergale tipica del sud degli Stati Uniti, il cui significato non ha nulla di mistico in quanto allude al perdere la calma o le buone maniere, o sentirsi particolarmente frustrati. Che Stipe discende da una famiglia di pastori metodisti e si è da tempo avvicinato al buddismo, che dopo aver composto il testo lo ha inciso in un'unica sessione, ispirato da quella che ha definito una delle melodie migliori che la band mi abbia mai offerto. Il quadro dovrebbe essere abbastanza chiaro o sufficientemente confuso. Losing My Religion non è soltanto testo e musica, è la perfetta sublimazione di uno stato d'animo personale e artistico, di un momento pubblico e privato, individuale e collettivo. Il tentativo di scrivere una canzone d'amore in stile Every Breath You Take dei Police, secondo Stipe, o una canzone suonata al mandolino per gridare ad alta voce, una canzone che non va ascoltata, ma solo sentita. E allora sentiamoli i Rem con questo disco che ci ha incuriosito in non poco, e andiamo ad ascoltare Losing My Religion, i Rem.

E abbiamo così ascoltato un brano veramente notevole dei REM, Lost in My Religion, se ho capito bene come si pronuncia ascoltando il brano. Ma torniamo in Italia e andiamo a trovare il successo di Mia Martini dal titolo Minuetto. Questo brano è stato scritto da Dario Baldambembo e Franco Califano. A mio parere, Minuetto è un pezzo di genere classicheggiante con un finale straordinariamente suggestivo. Piacerà alla gente di Palatofino, ma siccome oggi i gusti sono affinati, dovrebbe piacere anche al grande pubblico. Così Mia Martini, all'Anafora Domenica Rita Adriana Bertè, dichiarava nel 73 a proposito di quella che è indubbiamente una delle sue canzoni più rappresentative, Minuetto. Non siamo certi che la povera Mimì oggi si esprimerebbe ancora in questi termini sui gusti più affinati del pubblico, viste certe canzoni che occupano i piani alti delle nostre classifiche, non più di vendita ma basate su visualizzazioni, like, o quando va bene poche migliaia di download. Ma in quel lontano 1983 sembrava esserci spazio nella musica leggera anche per una proposta apparentemente difficile, anche per quello che riguardava il testo, come quella di Minuetto. Nel 1982, dopo essere approdata alla Ricordi, Mia raggiunge il successo scippando Piccolo Uomo ai Camaleonti, cui era inizialmente destinato il brano, con cui partecipa al Cantagiro e al Festival Bar, vincendolo. Il suo nome diventa subito sinonimo della nuova musica giovanile italiana e diventa famoso anche in Germania, in Francia e in Spagna. È inevitabile quindi che l'anno dopo si pensa di farle confezionare un'altra canzone dagli stessi autori di Piccolo Uomo, che era stata scritta da Dario Baldambembo con Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, molto prima che insieme al fratello Carmelo diventi uno degli inventori dell'Italo disco degli anni 80. Baldambembo compone quindi una nuova melodia, particolare e vagamente ispirata alla musica classica, su cui Bruno Lauzi e Maurizio Piccoli cercano senza successo di scrivere un testo convincente. Subentra allora Luigi Albertelli, un altro nome storico della canzone italiana, estremamente eclettico, capace di spaziare dalla tradizione di Zingara a Un corpo e un'anima, alle sigle di Uforobò, delle sigle, scusate, Uforobò, Anna dei capelli rossi e Furia. Albertelli scrive il testo intitolato Salvami, piuttosto convenzionale, che non convince però né i discografici della Ricordi né la stessa Martini. A questo punto entra in scena Franco Califano, la cui carriera solista è ancora agli inizi, ma che si è fatto già un nome come autore. Califano stesso ha raccontato: io ero a Milano e fui chiamato per ultimo, come sempre. Mi sono fatto dare i testi sbagliati, ho visto dove hanno sbagliato ed è lì che ho azzeccato il testo, facendomi raccontare da Mimì un po' della sua vita in quel momento. Gliel'ho scritto addosso, insomma. Ho fatto un po' il sarto e un po' l'artista. La parte che somiglia di più a Mimì di quella canzone è quella centrale, dove io ci ho messo il discorsivo. L'attesa drammatica di una donna che aspetta il suo uomo, che arriva quando vuole, e ce ne sono di maci che arrivano quando vogliono e se ne vanno quando vogliono. Appena finito di comporre, sentì subito che si trattava di un pezzo del quale Mia Martini avrebbe colto perfettamente tutte le sfumature, la sua malinconia, la sua storia di amore disperato. In qualche modo, Minuetto sognò il suo grande successo, la nascita di un interprete impareggiabile che osservava il mondo e gli uomini con una straordinaria sensibilità. L'azzeccato testo di Califano, come abbiamo visto, cucito su misura sulla sensibilità di Mia Martini, è lo sfogo di una donna schiava di una relazione insoddisfacente, alla quale tuttavia non riesce a porre fine, una donna che elemosina amore da un uomo egoista e bugiardo, che viene quando vuole, prende ciò che vuole e se ne va. Un testo amaro e anche coraggioso per i tempi, che la cantante interpreta con totale partecipazione, sorretta anche da un bell'arrangiamento di Natale Massara e col contributo di un team di raffinati musicisti, tra cui La Bionda e Maurizio Fabrizio,
alle chitarre e l'autore della musica Dario Baldambembo alle tastiere. Inoltre in sala d'incisione ai cori si uniscono anche Bruno Lauz, la sorella di Mia, Loredana Bertè, e il suo fidanzato dell'epoca, il tennista Adriano Panatta. Il singolo esce il 10 maggio 73 alla fine di giugno, entra nella Hit Parade e il 28 luglio arriva alla prima posizione, che terrà per 4 settimane, rimanendo in classifica quasi 7 mesi e risultando a fine anno il 7° singolo di maggiore successo del 1973. Poche settimane dopo l'uscita del singolo viene pubblicato l'album Il giorno dopo, che oltre al minuetto contiene anche Picnic, versione italiana di Your Song di Elton John, Dove il cielo va a finire e Ma quale amore, scritta da Antonella Venditti. Con Menuetto Mimartini vince per il secondo anno consecutivo il Festival Bar, sia pure ex aequo con Marcella Bella in gara con Io domani, in cui, ironia della sorte, una donna progetta di dire addio al suo uomo perché è innamorata di un altro, anche se dovrà dividerlo con un'altra. Semente sembra una costante raccontare dei difficili rapporti tra i sessi in questi primi anni 70. Come abbiamo visto, Mia è famosa anche all'estero, così Minuetto viene anche tradotta in spagnolo, conservando lo stesso titolo, e in francese col titolo Tu t'en vas quand tu veux, ma ambedue non riscuotono particolare successo. Sempre nel 1984 la incidono i brasiliani Os Motocas con un testo in inglese, Tenderly, e la cantante olandese Lisbeth List con il titolo, vabbè, ci rinuncio perché è in olandese, non ne parliamo. Il 12 maggio 95, esattamente due giorni dopo il 20° anniversario dell'uscita di Minuetto, Mimartini muore in circostanze ancora non del tutto chiarite per un arresto cardiaco da overdose di stupefacenti, segnatamente cocaina. La voce che serpeggia è quella del suicidio, nonostante le ripetute smentite delle sorelle, consegnando tristemente al mito una cantante tanto brava quanto addormentata, perseguitata da ripetuti fallimenti sentimentali e crudelmente messa al margine dell'ambiente musicale per relazioni così stupide che qui non vogliamo neanche ricordare. Con una certa ipocrisia postuma, nel 96 il premio della critica del Festival di Sanremo viene intitolato alla sua memoria, diventando così premio della critica Mia Martini. Bene, e dopo questa ampia presentazione del disco andiamolo ad ascoltare Minuetto nella magistrale interpretazione di Mia Martini.

Ebbene, abbiamo così ascoltato Mia Martini con Menuetto. Proseguiamo, proseguiamo, siamo al quart'ultimo disco della serata, un'altra hit internazionale, sono i Police con Walking on the Moon, autore del brano Sting, anno di pubblicazione 1979. Anche se emersi nel pieno dell'espressione punk, appare chiaro subito a tutti che i Police, col movimento musicale che vede i Sex Pistols come principali esponenti, hanno in realtà ben poco a che fare. Mi fermo un attimo per dire, per ricordarvi che abbiamo ampiamente parlato del movimento punk nella storia del rock. È stato un movimento molto effimero, durato non più di 2 anni. Aveva spodestato il progressive rock, ma poi i rockettari di sempre sono rimasti, mentre invece i punk sono spariti. Torniamo però a Walking on the Moon. In primo luogo appartengono a un'altra generazione. Quando il fenomeno punk sale alla ribalta, Sting e Stuart Copeland hanno più o meno 25 anni, il chitarrista Andy Summer addirittura 34, mentre i componenti della maggior parte del punk band inglesi hanno al massimo 20 anni. Inoltre, i tre sono dei fior di musicisti, orgogliosi della loro abilità musicale, quando nella scena punk la mancanza di esperienza musicale è considerata una virtù. Abilità musicale che riporta a collaborare agli inizi della loro carriera col compositore d'avanguardia tedesco Eberhard Schener, anche perché prima della loro pubblicazione del loro primo album Outlandos d'Amour nel 78, la band non naviga certo nell'oro e accetta volentieri la possibilità di guadagnare qualche soldo accompagnando il musicista tedesco in studio e anche in alcuni concerti. Dopo la pubblicazione di Outlandos d'Amour, che li impone prepotentemente all'attenzione di pubblico e critica, i tre componenti dei Police mantengono comunque i rapporti con Schener e all'inizio del 79 Sting si reca a Monaco per fare visita all'amico. Una sera i due vanno in un locale a farsi una bella bevuta di grappe. Al ritorno in albergo Sting è completamente ubriaco e crolla sul letto quando gli viene in mente il riff di una canzone. A fatica si alza e comincia a girare per la stanza per cercare di schiarirsi le idee, canticchiando: Walking round the room, yeah, walking round the room, camminando per la stanza. Alla mattina i fumi dell'alcol sono svaniti, ma per fortuna non quel riff, così decide di metterlo nero su bianco prima di scordarsene. Nella fresca luce del mattino mi sono ricordato cosa era successo e ho scritto il riff, ha raccontato lo stesso Sting, ma Walking Around the Room era un titolo stupido, quindi ho pensato a qualcosa di ancora più stupido, Walking on the Moon. Nella sua autobiografia, uscita nel 2003, il cantante suggerisce che la canzone sia stata parzialmente ispirata da una delle sue prime fidanzate. Deborah Anderson è stata la mia prima vera ragazza. Tornare dalla casa di Deborah in quei primi giorni sarebbe in seguito diventata una canzone, perché essere innamorati è liberarsi dalla forza di gravità. La prima versione della canzone è rock, ma viene rielaborata fino a trasformarla in un brano reggae, uno dei generi musicali preferiti dal batterista Stuart Copeland e che caratterizza parte della prima produzione dei Police. Per ottenere il sound spaziale della canzone, Copeland e Summer utilizzano un particolare effetto ottenuto con un'unità Roland RD-101 Spice Echo, un giocattolino acquistato a New York con i primi soldi guadagnati grazie al successo di Roxanne. Walking on the Moon viene pubblicata il 4 novembre 1979 come secondo singolo dell'album Regatta de Blanc. Il primo era stato Message in a Bottle, accompagnato da un video girato al Kennedy Space Center in Florida, in cui le immagini dei membri della band sono intervallati da filmati della NASA. Nel video sia Sting che Andy Summer suonano la chitarra, non il basso,
e Stuart Copeland suona le sue bacchette su un razzo Saturn V. Il singolo raggiunge la vetta delle classifiche inglesi nel dicembre dello stesso anno ed entra nella top 10 di diversi paesi, arrivando al numero 1 della classifica dei singoli anche in Italia, mentre negli Stati Uniti non entra neanche nella top 100. Sting, riconoscendo l'influenza del reggae nella canzone, la eseguirà ai Grammy Award nel 2013 in un tributo a Bob Marley, che comprendeva anche Bruno Mars, Rihanna, Damian Marley e Ziggy Marley. E andiamo ad ascoltare questo brano vagamente reggae, Walking on the Moon dei Police, e arriva il disco.

Bene, abbiamo così ascoltato il penultimo brano in scaletta, Walking on the Moon, erano i Police. E siamo così arrivati quasi alla fine del nostro programma, quello che le persone non dicono. Avete notato quanti particolari, quante curiosità dietro le canzoni che solitamente ascoltiamo velocemente, magari nemmeno ci poniamo il problema di cosa ci sia dietro, come è nata e tutto il resto. Forse è troppo, come dice qualche amico che ci sta ascoltando, magari la presentazione è troppo prolissa, andrebbe sicuramente stringato un po', però la capacità di sintesi è un po' difficile da eseguire. Detto questo, vi ricordo che domani alle 19:30, salvo imprevisti dell'ultimo momento, torna Curiosità dal mondo, contenitore di tante curiosità di tutti i generi. Per le misteriose vie del destino, una cassetta con un provino della canzone arriva alla Sony, che all'epoca si chiama CBS, e il direttore artistico Fabrizio Intra, morto nel 2002, la ritiene subito adatta a Renato Zero. Pare tuttavia che anche il cantante romano faccia alcune resistenze e che non sia convinto al 100% della canzone. Ma Intra insiste e lo convince a registrare almeno un provino. Durante l'ascolto del provino di Renato Zero, alla presenza dei dirigenti della casa discografica e dei responsabili del marketing, è un vero trionfo. Tutti i presenti si rendono conto di quello che dovrà essere il prossimo singolo di Renato Zero. Con un suggestivo arrangiamento di Renato Serio e l'assistenza in studio dello stesso Fabrizio, I migliori anni della nostra vita viene inserita nell'album Sulle tracce dell'imperfetto, che esce nel 1995 per festeggiare i primi 30 anni di carriera del cantante. E il titolo della canzone viene anche usato come sottotitolo del tour che segue l'uscita dell'album. Tutto zero. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita diventa subito una delle più amate canzoni di Renato Zero e la sua interpretazione così sentita ha portato gran parte del pubblico a pensare che lui ne sia anche l'autore, senza immaginare i giri tortuosi fatti prima di arrivare all'interprete giusto e al meritato successo. La canzone diventerà anche la sigla del programma TV I migliori anni, condotto da Carlo Conti, e in cui Zero sarà ospite nel dicembre del 2009 e nell'aprile del 2016. Come sempre, quando una canzone è bella, viene rifatta da diversi artisti. In Italia la interpreteranno Mina, Riccardo Fogli, Mango e Laura Poesini, ma conoscerà anche una versione in finnico, Alemam Paras Aika, interpretata dalla cantante finlandese Aneli Saaristo, e in spagnolo col titolo Los Mejoranos de Nuestra Vida, per la voce di Marta Sanchez. Lo stesso Maurizio Fabrizio la inciderà nel 2011 nell'album Bella Vita, realizzato insieme a Katia Astarita, che comprende sette brani, tra cui alcuni dei migliori scritti in passato da Maurizio. Nel 2008 la canzone viene inserita nelle scene finali del film Il Divo di Paolo Sorrentino, nella sequenza in cui si vede il senatore Giulio Andreotti, interpretato da Tony Servillo, guardare insieme alla moglie il video della canzone. Ma non sarebbe giusto, dopo la strada travagliata che i migliori anni della nostra vita ha fatto per arrivare alla meritata consacrazione, chiudere questa storia con le immagini di Andreotti, comunque la si pensi. Ognuno di noi ha vissuto dei migliori anni, o magari li sta vivendo, ma al di là delle facili tentazioni nostalgiche o del filo della memoria, è bello immaginare che i migliori anni per tutti noi debbano ancora venire e siano proprio dietro l'angolo. E con questa speranza e augurio noi ci fermiamo, ma solo per ascoltare i migliori anni della nostra vita dalla voce di Renato Zero.

0: Bene, abbiamo ascoltato questa bella canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita, che chiudeva, almeno per questa sera, quello che le canzoni non dicono, storie e segreti dietro alle nostre canzoni del cuore. Allora, da questo punto la trasmissione finisce qui, vi ringrazio per l'ascolto. A nome mio e di tutto lo staff di Radio Bacchetta Web possiamo far partire la sigla, una canzone per te di Vasco Rossi. Questo programma torna mercoledì prossimo, sempre alle 21:30. Domani e giovedì alle 19:30. Vi aspetto per Curiosità dal Mondo. Buonanotte a tutti.
1: Invece, eccola qua. Come mi è venuta a chiosare? Nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

come un rimpianto averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

stai ascoltando Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

presto o tardi starò male. Non capisco che cos'ho, dove sono, chi mi ha messo qui.

vostro orrore, ma sopportate il mio dolore. Non lasciatemi soffrire, non lasciatemi da solo, per favore.

capisco che paura possa farvi questo mio male, io non lo so. Io non lo so.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo, ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

cavalli non era lui, ma fu impiccato per comodità. E l'uomo di profilo non si bastò, partì cercando l'altra sua metà. Il capitano Aqab non torna più dal viaggio contro l'impossibile.

gli orologi li aggiustiamo noi. Adesso costruiamo le macchine. Vedessi come sono belle, sai. A volte ci incontriamo sugli argini e ci contiamo e manchi sempre tu.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

Sani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

La manta scende le scale in un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori che ogni mese devono strappare il muro.

Ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

bel dì, vicino a che portiamo qui, che arriva una macchina, che viene giù, che domanda, oi, mami, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! Nessuno è Idroscalo, compagno mio è Idroscalo! Mi dice un camice la macchina! È bella questa macchina, su questa una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sono sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma su! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato Idroscalo! Che fermo, che me la signor

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

0: ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Invecchierai.